0: 2 Old 1998.
1: Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat.

Emergency.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: DJ Time.

0: Questo era il mio ultimo disco. DJ Time in the Mix torna domani, sempre da mezzanotte, su M2O. Ciao da Gio.
1: In FM Lab su M2O.it. Allora, grazie al sound del DJ Time in the Mix e di Prezioso, lo abbiamo appena ascoltato. E buongiorno da Claves, buon giovedì mattina alle 6 e un minuto su M2O. Martin Solveig.
2: L'estate di M2O suona così.

di sound giusto alle 6 della mattina. Martin Solveig, Everybody. Questo è per fare l'appello, no? Per chiedere se ci siete tutti quanti, se ci siete everybody anche questa mattina. Buon giovedì e bentrovati, la mattinata del 6 di agosto. Mamma mia, più andiamo avanti più penso wow, 6 di agosto.

0: Parma da Parma. E poi aspetta, ce n'era un altro che mi aveva colpito.
1: Buongiorno Claves.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Carletto da Varese, 6:02. Buon giovedì a tutti.
0: Eccoli, questi sono i primi messaggi della mattina. Al numero 342-654-3210 è il numero di questa radio. La radio si chiama M2O. Fatemi salutare anche magari chi è qui per caso, no? Quelli che magari partono la mattina, che di solito non frequentano questo orario di questa radio, magari non frequentano questa radio, ma capitano qui. Allora, io mi chiamo Claves e ho il compito di essere con voi per tutta questa settimana e la verità anche la prossima, fra le 6 e le 9 nella parte più importante della giornata, quella in cui si comincia, anche se, come so oramai, come ho imparato, ci sono ascoltatori che hanno già cominciato da un bel po', non solo l'orario che sentite sono quelli che insomma sono arrivati da poco, ma so che c'è là fuori qualcuno che è in diretta con noi già da prima, già durante per esempio l'appuntamento che abbiamo col DJ Time in the Mix. Noi abbiamo un appuntamento adesso musicale, nel senso che andiamo avanti con la nostra playlist, perché vedo arrivare la prossima canzone, che è quella che sentiamo già in sottofondo, Fade, insieme a Sfera Ebbasta. La loro collaborazione si intitola Pianks and Me.

0: Turn to me, Jason Derulo featuring 2 Chainz, la musica di M2O. Oh, alle 6:10 della mattina volevo far sentire un altro po' di voci degli ascoltatori che si aggiungono piano piano in questa diretta del giovedì 6.
1: Buongiorno
0: Claudio. Ciao Giacomo.
1: Roma è presente.
0: Ah, Roma è sempre presente, eh. Io lo sento ogni mattina, vi sento voi romani.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti. 605.
0: Sì, da dove?
2: Jessica da Casciana Terme.
0: Ok, e poi aspetta perché c'è anche chi è in partenza, ecco, immagino e spero per le vacanze.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Da dove?
3: Siamo in viaggio da Parma.
0: Sì, poi?
3: Vieste.
0: Gargano. Sì, sul Gargano.
3: Saluti.
0: Beh, lunga.
3: Da Michele e
4: Sofia.
0: Ciao Michele, ciao Sofia, da Parma a Vieste. Questa è la quantità di ascoltatori anche che c'è questa mattina, che so che magari è in viaggio, chi per lavoro, chi anche per quelle meritate vacanze, insomma, che iniziano ad arrivare nel corso di questo mese. Allora, a proposito di cose che arrivano, noi la mattinata la iniziamo, le ore qui su M2O, iniziamo con l'ascolto della musica nuova. L'appuntamento con l'M2O arriva adesso ed è firmato dalla Swedish House Mafia.

Come promesso, la novità musicale firmata dalla Swedish House Mafia e si intitola Happiness is so sad. Un titolo un po' controverso, no? Per certi versi, perché dice una cosa, cioè dice la felicità è così triste. Allora, il significato di questa canzone, insomma, va ricercato proprio in questa contraddizione. Per fare questa canzone, per diciamo realizzarla, hanno chiesto alla cantante svedese, come loro, perché poi la Svezia, dicevamo anche ieri, è una di quelle nazioni che ci porta sempre un sacco di artisti di musica interessante, Licky Lee, cantante del nostro M2Hot. L'appuntamento con la musica nuova arriva

0: puntualissimo all'inizio di quest'ora, alle 6:15. Spero siate puntuali anche voi nelle vostre faccende mattutine. Ho letto e ascoltato i messaggi degli ascoltatori, tra cui quelli insomma che sono svegli già da molto prima dell'inizio della diretta delle ore 6. Allora, tra i concerti che ci sono stati quest'estate, in particolare nella città della quale vi stiamo parlando, cioè Milano, c'è anche il signor Bruno Mars, che adesso riascoltiamo con Mark Ronson nella loro canzone Uptown Funk.
1: M2O.
2: Plus de musique.
1: M2O.
3: Più musica.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

Ready for the Weekend, Calvin Harris su M2O. Un Calvin Harris dell'inizio, questa canzone del 2009, fa parte del suo secondo album. E ho pensato, no, che la nostra programmazione musicale magari ce l'ha piazzata qui alle 6:25 di un giovedì mattina di agosto per farci una domanda, perché Ready for the Weekend, anche se può essere interpretata come un'affermazione, se ci mettiamo un punto interrogativo avanti, anzi alla fine, significa: ma siamo pronti per il weekend, sì o no? Allora, al giovedì di agosto magari qualcuno potrebbe rispondere: sono già pronto da lunedì. Qualcun altro potrebbe dire di no, dipende quali sono i vostri programmi del weekend. Ma in generale, no, quando è che voi iniziate a pensare al fine settimana? Sempre che il fine settimana coincida, no, con il momento magari in cui potete staccare un po', che ripeto, durante il mese di agosto diciamo che è uno di quei pensieri abbastanza comuni. Allora sono contento di aver sentito questa canzone a quest'ora della mattina di giovedì 6 di agosto, perché magari un pensierino al weekend potevamo farcelo, anzi ce lo possiamo concedere anche stamattina. Dai, vi do il permesso, potete pensare al weekend anche se solo giovedì e anche se solo giovedì mattina, e magari rimane ancora la giornata di domani.

Adieu, un successo che arriva dalla Francia, perché dalla Francia arriva Mouvé Joe, il cantante rapper di origine anche congolese che ha fatto questa canzone e ha spopolato proprio negli ultimi tempi. Le 6.30 di questo giovedì mattina, si parlava del weekend poco fa grazie all'ascolto della canzone di Calvin Harris. A proposito di weekend, e tra l'altro anche a proposito di Francia, visto che abbiamo sentito un artista che arriva da lì, c'è una di quelle cose, una di quelle tradizioni che dà un nome a una, diciamo, abitudine che magari avete già voi nella vostra vita e non c'era bisogno di un articolo che ci venisse a dire come si chiama. Però sapete cos'è la domenica alla francese, o la French Sunday se vogliamo poi dirlo con uno slang inglese? È quel tipo di domenica in cui voi non fate assolutamente nulla, o almeno nulla di programmato, nulla di concreto, nulla di, uso un termine forte, performativo. È un'abitudine che adesso grazie ai social è stata recuperata, e quindi se andate a cercare French Sunday sui vari social tipo TikTok, tipo Instagram, magari escono post di gente che ti fa vedere come la sua attività domenicale consiste nel leggere una pagina di un libro, fare due passi senza una destinazione, cucinare qualcosa di semplice, insomma togliersi da quel contesto e da quell'idea che nel weekend bisogna per forza fare qualcosa di incredibile per riposarsi davvero. La chiamano French Sunday perché affonda un po' le radici in questa tradizione del modo di intendere la domenica in Francia, che è appunto un giorno nel quale bisogna riposarsi a tutti i costi. Ripeto, niente, sono sicuro, niente che nessun altro anche in Italia non abbia già fatto. Però loro la chiamano così, la chiamano French Sunday, quindi mi faceva piacere condividere con voi questa informazione. Allora, visto che il weekend abbiamo deciso che è alle porte, perché grazie all'ascolto della canzone di Calvin Harris ne possiamo parlare tranquillamente anche di giovedì mattina. Adesso non so se la vostra giornata di questo weekend, della domenica del sabato, sarà una French Sunday, oppure se farete qualche attività mirabolante che prevede la vostra agenda di agosto. Noi però adesso vi portiamo indietro nel tempo. Perché? Perché siamo arrivati, come dicevo prima, alle 6.30, allora abbiamo il primo M2Old, tra l'altro, di questo giovedì mattina. Siamo in Italia grazie a un progetto che faceva una canzone uscita nel 1993 dal titolo Animal Action, LM2 Old. LM2 Old.

tornano su Amedeo alle 6.35 di questo giovedì mattina a Parache, il progetto italiano dietro al quale c'erano Alex Buelvas, Davide Sabadin, Massimo Zennaro, Claudio Di Sarò all'interno dell'etichetta discografica Dance Floor Corporation, meglio conosciuta come la DFC. Questa era la canzone Animal Action, siamo negli anni 90, ma siamo proprio tra l'altro nel pieno, no? Negli anni 90, 93 per un Amedeo Old che ci riporta indietro nel tempo con questo appuntamento che gli ascoltatori di Amedeo adesso, se magari c'è qualcuno di nuovo, perché ogni tanto mi immagino, no? Ci sia qualcuno di nuovo all'ascolto della radio, dice ma come mai hanno sentito questa canzone a quest'ora? Allora la risposta è che è un appuntamento consueto, un appuntamento fisso delle nostre dirette ogni mezza dell'ora, quindi ci risentiremo tra un'ora esatta per ascoltare un'altra delle nostre perle musicali prese dal nostro archivio degli anni 90. Adesso, a proposito della musica che ascoltiamo, torniamo al presente, torniamo a una canzone che nella sua terza versione, cioè nella prima versione era cantata solamente dal gruppo Tame Impala, poi è arrivata la cantante Jenny e poi è arrivato Boys Noize che ha realizzato il remix di questo brano che si intitola

0: Dan Marie con Friends, canzone che parla di un concetto che oramai abbiamo imparato a conoscere, anche se questa parola è arrivata diciamo una decina d'anni fa nelle nostre vite, cioè quello della friend zone, di quando ti dichiari a qualcuno o qualcuna e quel qualcuno o qualcuna ti dice no guarda siamo solamente amici. Friends dal titolo della canzone che vi abbiamo appena messo. La mattinata continua e avevo recuperato un paio di messaggi vocali che sono arrivati al numero 342-654-3210 circa il weekend, perché dicevamo ma quando è che iniziate a pensare al weekend?
1: Claves, hey. Io già da lunedì che sto pensando al weekend.
0: Mazza, una settimana di sofferenze.
1: Perché è il weekend che si parte.
0: Ah ok, allora sei giustificata. Dai, allora ci sta, perché se c'è qualcuno che sta aspettando il weekend per andare in vacanza, mi sembra un buon motivo diciamo per arrivare a pensarci già dal lunedì mattina, che è una cosa insomma che poi se no diventa anche un po' difficile da gestire. Allora c'era anche l'altro messaggio che riguarda invece la French Sunday, no? Cioè quello che avevamo detto prima, il non fare assolutamente nulla, tendenza che pare sia nata in Francia ma che in realtà poi insomma facciamo un po' tutti quanti nel mondo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
2: Beh, ma io direi, perché limitarsi semplicemente alla domenica quando infatti non si può fare niente anche durante la settimana?
0: Vabbè, allora se sei in vacanza sì, altrimenti la vedo un po' difficile conciliare tutto col lavoro. M2O. M2O. You make me feel alive again.

0: Radio 2.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

7 luglio 2006, siamo nel 2026, quindi insomma il calcolo è facile. Justin Timberlake con la sua Sexy Back, canzone famosissima, cioè nel senso che tra quelle di Justin Timberlake si classifica nella top 3 se non altro, con la produzione di Timbaland che aveva dato poi ovviamente questo sound molto riconoscibile che ha cavalcato questi 20 anni, arrivando poi fino al giorno d'oggi. E oggi che giorno è? Beh, il 6 di agosto e sono le 6:50, la nostra diretta va avanti e volevo rassicurare gli ascoltatori circa il fatto che l'appuntamento col Play With Us c'è anche questa mattina. Abbiamo scelto una canzone dei Medusa per farvi giocare. Il numero 342-654-3210 è attivo sempre 24 ore su 24, ma soprattutto nel momento del Play With Us. Mi raccomando, orecchie tese verso la radio, perché anche oggi regaliamo tra i vari gadgets il parasole di M2O, quello che stiamo regalando nel corso di queste settimane di agosto. Ora sentiamo una delle canzoni, sempre per tornare un po' al presente, dell'estate 2026, la produzione degli Another, A Toll to You.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Don't Wanna Go Home, Medusa con Harry Camomile, la canzone del Play With Us di questa giornata del 6 di agosto, sentita alle 6:55 minuti. I messaggi sono arrivati correttamente, là fuori immaginavo ci fosse un sacco di gente che voleva vincere il parasole di M2O, il nostro gadget estivo, tra l'altro utilissimo nelle giornate così calde nelle quali ci troviamo, insieme anche allo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers, completa il pacchetto che va a...
3: Play With Us, Dominio da Empoli. Serve il parasole, che il mio si è sbriciolato tutto.
2: Si è sbriciolato, mi ha fatto sorridere. Va bene Domenico, allora la buona notizia è che stamattina al Play With Us con me hai appena vinto tu

0: Selecto.
1: Il sound di J Balvin, Ovi on the Drums, W Sound, si intitola Godzilla, la canzone che vi abbiamo appena messo qua su M2O.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: E allora siamo pronti ad assistere allo scoccare delle ore, sono le 7 e un minuto. Anzi, adesso sono le 7.02, dai, per essere iper precisi. Arriva la musica italiana su M2O e l'appuntamento con M2 Hit.
3: M2O. Enjoy your summer.
2: M2O. M2 Hit. M2O.

Mi raccomando, oggi che c'è il bollino rosso in ben 27 città in tutta Italia. Vabbè, ma è inutile stare a ribadirlo, anche perché poi il caldo funziona così, che più ci pensi più lo senti, no? E quindi parliamone solamente adesso, ma solo perché mi sono accorto che praticamente qualsiasi risultato su Google stamattina parla della famosa ondata di calore. Ma adesso cosa facciamo? Adesso siamo pronti per andare avanti con la musica. Tra l'altro più tardi poi sentiremo anche le previsioni meteo all'interno del nostro notiziario. Ma parlando di musica, abbiamo un appuntamento tra poco con l'M2 Hot. Ma prima abbiamo una canzone dei primi anni 2000, quella degli Star Sailor, Fall to the Floor, che è stata rifatta nella versione remix che sentiamo adesso. Dietro ci sono i DJ Offenbach.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Questa è la musica dei Coldplay, ma con loro c'è anche lo zampino di un DJ. Il DJ è Zerb, l'abbiamo messa in onda qui su M2A un anno fa esatto, nel senso che è già passato un anno, insomma, più o meno era l'estate del 2025. Anzi, no, vi dico proprio la data, era il 16 luglio, no? Quella storia lì del concerto dei Coldplay a Boston, nel quale la Kisscam aveva filmato in maniera, diciamo, randomica, in maniera casuale, due persone che erano abbracciate, che poi si erano rivelati amanti, insomma, tutta quella storia lì del CEO dell'azienda che stava con la sua insomma, quella cosa di cui si era fatto un gran parlare, di cui si era discusso anche in maniera non sempre positiva, no? Di quanto poi i social possano far male in questo senso, succedeva esattamente un anno fa, sembra ieri, giusto così per dire una banalità, ma è vero, nel senso che quando ci penso, quando ascolto questa canzone, poi diceva pure Feels Like I'm Falling in Love il titolo, quindi si parlava anche di sentimenti. Mettiamo della musica nuova? Ma sì, dai, perché sono le 7:12 del giovedì e noi siamo pronti per sentire l'M2Hot di quest'ora, firmato da Gordo.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

0: The Woo, loro sono un trio e fanno musica non proprio elettronica, ma insomma in questo caso si sono prestati a questo genere di musica energy, che è anche un po' la missione che noi vi diamo la mattina soprattutto, ma nel corso anche della giornata, adesso con l'ascolto di questo pezzo nuovo con l'M2O, ma in tutta la giornata con la musica di M2O, soprattutto se avete da affrontare delle ore abbastanza complicate. Senti qua.
1: Hey.

0: Buongiorno,
1: ciao.
0: Matteo da Cesena.
1: Ciao.
0: Sono
1: Matteo,
0: sono appena partito per tornare a casa,
1: sì,
0: dalla Calabria, trasferto di lavoro.
1: Ok.
0: Mi aspettano 9 ore e mezza di viaggio e naturalmente saranno tutte su M2O.
1: Oh, meno male, allora Matteo, noi ci siamo, ho fatto il calcolo, 9 ore e mezza, quindi arriverai più o meno quando ci sarà in onda Ilario. Dopo, quando lo vedo, lo avviso, gli dico: guarda Ila, c'è Matteo da Cesena che è ancora all'ascolto dopo 9 ore e mezza per il rientro dalla Calabria. Dai che mettiamo un altro po' di musica, you get it.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

se non avete ascoltato questa canzone con il volume della radio molto alto, avete fatto male, perché questo è il classico pezzo che bisogna sentire bene. Deep Fear, Sidekick, M2O 725 del giovedì mattina. Bentrovati da Claves. Ma vi stavo facendo una domanda, no? Ma voi, quando andate in vacanza, no? E fate tutte quelle foto, visto che siamo in periodo di vacanze, tra l'altro, poi ve le riguardate mai? Perché se c'è una cosa che ogni anno si verifica, secondo me, nel telefono, nello smartphone, un po' di tutti noi, è questa cosa per la quale facciamo sempre un sacco di foto e poi non ce ne facciamo più niente. Allora, magari qualcuno potrebbe smentirmi e dire no, io le stampo, le riguardo, le seleziono, le metto magari sui social, però a parte la destinazione appunto dei social network, di solito abbiamo la galleria piena di foto che magari non riguarderemo più. Anzi, anche quest'anno ho letto questo articolo che racconta che in media noi scattiamo 137 foto in una settimana di vacanze. Chiaramente una media, chiaramente una stima, ma sono quelle foto che poi rimangono lì, magari depositate, dimenticate, non ce ne facciamo nulla, e anzi diventa quella classica attività, non so se siete anche voi di questa scuola, ma quando magari vi trovate nel momento in cui non prende il telefono, tipo per esempio sull'aereo, dove bisogna mettere la modalità aereo, quindi le attività che il vostro smartphone può fare sono poche, allora la cosa che molti fanno e che vedo fare anche alle volte dai miei vicini di aereo è quella di mettersi a riguardare tutto il rullino, la galleria delle foto, e fare un po' di pulizia, eliminarle, perché ogni volta ne scattiamo, secondo me, molto di più rispetto a quante poi in realtà ce ne servono o quante ne vogliamo conservare. C'era anche una classifica su quelle che sono le mete e in generale i monumenti e i posti più difficili da fotografare in Italia, ma magari ne parliamo tra un attimo, anche perché vedo la musica arrivare di M2O e vedo la prossima canzone firmata dal DJ Jonas Blue, e anche abbastanza recente, si intitola Girl.

0: cambiato la storia del rap e che ha contribuito a lanciare definitivamente l'artista che sentiremo. Ma non me lo voglio spoilerare perché non mi piace fare le cose fatte troppo in fretta, anche perché prima vedo pronta la nostra redazione. Allora diamo la linea e ascoltiamo tutte le ultime news. M2O M2O
1: DJ Station. Mentre Donald Trump ha confermato in un discorso tenuto a Las Vegas che i colloqui con l'Iran proseguono, Teheran ha raggiunto un accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dove all'alba una petroliera ha comunicato di avere udito delle esplosioni. La politica ha scontro ieri alla Camera tra maggioranza e opposizione per il voto che ha negato l'accesso alle chat del deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro, messaggi necessari secondo la procura di Roma che indaga sulla gestione di un ristorante di cui Del Mastro era socio con la figlia di un uomo condannato in via definitiva per reati di mafia. Nuoto, Ginevra Taddeucci dopo l'oro nella 10 km di martedì ha vinto la 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Bronzo per Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Un altro bronzo è arrivato per gli azzurri nella prova a squadre del nuoto acrobatico vinta dalla nazionale russa. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole e caldo afoso in tutte le regioni. Nel pomeriggio rischio di temporali sui confini alpini. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi di Sardegna, Calabria e Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna più tardi.

Dell'ora è che arriva dagli anni 90, anche se siamo allo scadere, siamo nel 1999 da Detroit. Questo ragazzo che si faceva chiamare Eminem aveva avuto successo proprio grazie a questa canzone. Adesso la sua storia e la sua musica ci è arrivata, la conosciamo benissimo, è diventato una delle figure più importanti del rap americano dei primi anni 2000, ma con questo pezzo e con il suo LP The Slim Shady aveva avuto quel balzo che l'aveva permesso, no, di fare quel balzo di carriera, quel momento in cui l'artista si rende conto che forse sta andando tutto nel verso giusto, insomma, e quindi è una canzone ancora più importante messa per voi grazie alla scelta che ha fatto la nostra programmazione musicale nella diretta di oggi. Ma la musica su M2O non si ferma mica qua, anzi continua, d'altronde siamo la radio dove c'è più musica. E allora, a proposito della musica di questo 2026, c'è una collaborazione molto interessante, quella tra Madonna e Sabrina Carpenter. La loro canzone insieme si intitola Bring Your Love.

0: made well.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79€. Lidl, vale davvero!

0: Si intitola Lost on You ed è la canzone di LP nella versione remix di Addal, quella che sentiamo su M2O, quella che abbiamo sentito anche questa mattina alle 7.47. Poco fa parlavamo dell'annoso tema delle foto sullo smartphone, soprattutto quando si va in vacanza, ma in realtà insomma questa cosa vale per la vita di tutti i giorni, ne abbiamo fin troppe. E allora cosa succede? Che non le riguardiamo quasi mai o le riguardiamo solo per metterle un po' in ordine. Allora, avevo letto un po' di messaggi, ascoltato un po' di messaggi, tipo c'era Barbara che raccontava che la sua passione è proprio quella di fare foto e stamparle per creare i classici album, una cosa un po' retro se ci pensate, però anche un po' quello che stiamo cercando vista tutta la tecnologia dalla quale siamo circondati. E non è una cosa, diciamo così, strana. Perché? Perché la facilità con cui abbiamo la possibilità di fare foto, di fare video, di immagazzinare ricordi è proprio forse la stessa che quei ricordi un po' ce li fa scappare via, no? Rispetto a quando invece una ventina d'anni fa c'erano ancora prima forse addirittura, no? Le fotocamere a rullino, quelle digitali, quelle insomma con possibilità limitata. Poi c'era un messaggio, che è quello di Lorena, che mi ha colpito perché secondo me lei dà un'idea interessante.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io faccio una cosa, decido quante foto voglio fare.
0: Ok.
1: E poi? Perché ho provato più volte.
0: Sì.
1: Effettivamente sono tante. Allora adesso
0: sì.
1: Faccio solo qualche foto perché poi mi rimane impresso nella memoria.
0: Ah certo.
1: Quindi
0: giusto.
1: Cerco proprio di immagazzinare il più possibile, di fare quelle proprio
0: essenziali,
1: secondo me più belle.
0: Eh sì, ci sta Lorena, è una bella idea, anzi darsi un limite all'inizio, proprio come se il vostro smartphone avesse, diciamo, il limite che avevano le fotocamere a rullino, potrebbe essere una bella idea. Poi non sto qua a dirvi che è ovvio che oramai sono tornate anche quelle, cioè è tornata la moda di fare le foto su pellicola, è tornata la moda di fare i video con le fotocamerine, con le videocamerine, quelle digitali dei primi anni 2000, ma quello è forse più appannaggio delle nuove generazioni che stanno riscoprendo degli oggetti che non hanno mai tenuto sotto mano e che quindi a loro sembrano quasi futuristici, ma al contrario, sembra una macchina del tempo. Però darsi un limite di foto della serie, faccio questa vacanza e faccio solamente 100 foto. Vediamo cosa merita di essere fotografato.

0: Quello che dice così questa canzone è nuova ed è di Molella insieme a Riva Jay Peralta, gli artisti insieme a lui all'interno di Quello che, brano che hai sentito su M2O. Mancano pochissimi secondi alle 8 di questa giornata e noi andiamo avanti fino alle 9 insieme con la diretta del giovedì di M2O e con più musica. Dai che tra poco ripartiamo, basta proprio giusto qualche poco, pochi secondi e sono di nuovo da voi.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile.

0: Stile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
2: Giovedì mattina con il sound di M2O alle 8 in punto. Buongiorno. Buongiorno Claves, ho pronta un'altra canzone da farvi ascoltare, quella di Rihanna, si titola Diamonds.
3: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica.
4: M2O. Shine bright like a diamond. Shine bright

Diamonds, il titolo della canzone, lei e Rihanna, l'anno il 2012, me lo ricordo molto bene questo pezzo perché all'epoca lo ascoltavamo tantissimo, era una di quelle canzoni di Rihanna che aveva avuto grande successo, ma come tante altre canzoni di Rihanna. E tra l'altro, a proposito di lei, sui nostri social, che in generale vi invito a seguire perché pubblichiamo un sacco di cose che riguardano noi di M2O, ma riguardano anche gli artisti che mettiamo su M2O, perché c'è un appuntamento che fanno alle Barbados, da dove Rihanna arriva, dove è nata, il Crop Over Festival, che poi è anche un po' conosciuto come il Carnevale delle Barbados. Ed è una storica manifestazione che celebrava la fine della raccolta della canna da zucchero. Oggi è una festa molto più importante, nell'isola per diverse settimane c'è la musica, ci sono le sfilate, concerti e le feste, e Rihanna si è presentata con un vestito alquanto appariscente. Adesso non ve lo voglio spoilerare perché se lo andate a vedere su Instagram magari poi vi rendete molto meglio conto di quello di cui sto parlando. Però insomma, oltre ad avere una specie di copricapo che sembra quasi un elmo tutto colorato, anche una quantità di piume sulla schiena che la rendono quasi un pavone con la sua chioma aperta. Insomma, in ogni caso, se andate sul nostro profilo Instagram abbiamo ripubblicato il video e potete farvi un giro anche verso incontro tutti i nostri contenuti extra. Noi andiamo avanti con la musica di stamattina nella nostra playlist. Vedo arrivare la prossima canzone, Kid Ink insieme a Chris Brown, questa si intitola Show Me.

adesso Bam Solto, il titolo della canzone che abbiamo messo come M2Hot, il nostro appuntamento musicale con la musica nuova. Allora, attenzione, perché qua, come al solito, bisogna fare una piccola spiegazione di quello che abbiamo appena ascoltato, perché questo suono, questa musica, anzi la musicalità proprio della lingua, del portoghese e del brasiliano più in generale, è una di quelle cose che ci può essere, diciamo, non d'aiuto in questi casi, perché la produzione è praticamente tutta italiana, nel senso che c'è Atlas, che è il producer che ha pensato di fare un pezzo usando queste sonorità brasiliane. Perché? Perché il genere di riferimento è la Brazilian Funk, con questa canzone che dice passo molto sciolto, passo ben sotto, cioè un ballo con movimenti molto, molto liberi, molto sciolti. Poi la versione, diciamo, più elettronica di questo pezzo è arrivata grazie al remix dei Medusa, che poi era anche la versione che abbiamo sentito qui su M2O. Ora c'è Lady Gaga, la sua canzone è Stupid Love.

Salto, anzi Gregor van Hoferen, perché poi lui è olandese, ma il nome d'arte Gregor Salto è quello col quale l'abbiamo conosciuto in questi anni. Con la sua musica mi ricordo Can't Stop Playing, canzone che aveva fatto con Oliver Heldens di grande successo, ma questa qui tra l'altro riprende proprio il sound brasiliano. Ha scelto la voce di Curio Capoeira, maestro di capoeira tra l'altro, insomma ha messo il suo, diciamo, cognome d'arte all'interno poi del suo nome. Questa canzone qua usciva nell'anno 2014, messa per voi nella mattinata di M2O che continua. Anzi, lasciatemi salutare anche gli ascoltatori che si aggiungono piano piano anche alle 8:20 di questa giornata del giovedì. Noi abbiamo già pronta la prossima canzone, che è una, diciamo, versione nuova di un pezzo che aveva avuto già grande successo e poi impreziosito dalla voce di Jason Derulo, che si è inserito all'interno, lo è ancora di più. Lui è DJ Goja con Melody e, come già detto, già con Jason Derulo. Il titolo del brano è Michiko.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
15: E a noi che aspettiamo?
14: Congratulazioni!
15: Di gustarci il cocomero!
14: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

La canzone appena sentita su M2 si intitola Stars. Ci sono Live Now con Bebe Rexha e Ozuna per mischiare un po' di stili diversi, un po' di generi musicali diversi, tutto quanto orchestrato dai tre DJ e producer australiani Live Now. 8:30 di questa mattina del giovedì, meno male com'è andata. Questo è il riassunto di quello che sto per raccontarvi. Meno male com'è andata, perché non so se avete letto una notizia delle ultime ore che racconta un fattaccio che però poi si è, diciamo, risolto nel migliore dei modi e che ha portato la persona interessata a ottenere quello che voleva. Allora, cosa succede? Siamo a Bitonto, ok? E siamo in uno dei classici tabaccai dove si comprano i classici gratta e vinci, o meglio, quelli non erano gratta e vinci, ma era un biglietto vincente della lotteria istantanea, ok? La persona che lo compra, cosa succede? Si rende conto che i numeri sono usciti, quindi che ha vinto, la cifra vinta

era 1 milione di euro, ma siccome c'era scritto non pagabile sopra, pensa che quel biglietto in realtà non sia un biglietto vincente. In realtà la storia del non pagabile è semplicemente legata che le vincite, quelle alte, ovviamente non possono essere ritirate in tabaccheria, cioè non è che il tabaccaio ti dà 1 milione di euro così in contanti. Quindi lo lascia lì e viene buttato. Torna a casa, parla con i suoi parenti, racconta questa cosa e i parenti dicono: ma sai che forse, ma sai che magari questa cosa non è così come pensi. Quindi tornano lì e parte una caccia al biglietto, andando poi a risalire il percorso che aveva fatto dopo che era stato gettato nel cestino, che era stato già ritirato dagli addetti alla nettezza urbana. Insomma, morale della favola, l'hanno ritrovato. Ci hanno messo un po', però la persona che l'aveva vinto se ne è riappropriato e quindi hanno vinto 1 milione di euro. Complimenti, ma state più attenti se fate queste cose, perché sai quanto se ne sentono di queste storie dove magari il biglietto non viene più ritrovato perché finisce chissà dove, viene perso. Sarebbe veramente un peccato, che in inglese si dice it's a shame, che guarda caso è anche il titolo della canzone che sto per mettervi.

diceva Mooney Love 1990. Spaccate una delle figure più importanti dell'hip hop inglese con questa canzone che appunto aveva avuto un grandissimo successo, ed è per questo che ce la siamo ritrovata qui su M2O come appuntamento musicale di questa mezza dell'ora. L'M2 World delle 8:34 appena sentito. Oh, in arrivo c'è Bob Sinclair.

sentita insieme con la musica che è in arrivo, però, perché per una canzone che finisce ce n'è una che inizia. Planet Funk, questa è loro e si intitola Feel Everything su M2O.

0: FM 2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro.

0: Lidl, vale davvero.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

Sempre categoria di canzoni che compiono 20 anni quest'anno, c'è questo pezzo di Gwen Stefani dell'anno 2006, del fine 2006, con Akon, The Sweet Escape. Infatti io in realtà me la ricordo molto bene, ma me la ricordo più per il 2007, perché proprio per essere precisi era uscita a dicembre di quell'anno lì, quindi poi il successo l'ha trainata come una delle hit dell'anno 2007. Una ventina comunque di anni fa, con la musica che abbiamo appena messo qui su M2O. Sono le 8:47 della mattina ancora. Ciao da Claves, anche i nuovi arrivati. Tra poco alle 9 lascerò il posto, come sta accadendo questa settimana, a Patrizia Brenzivalli, che sarà con voi fino al mezzogiorno. Prima però ho ancora un po' di canzoni da farvi ascoltare. Ce n'è una molto estiva, e in realtà è molto estiva perché era uscita durante l'estate di 5 anni fa. Parla di sole, il sole lo associ facilmente all'estate. Si intitola Following in the Sun, la canzone di Super High e Nika nella versione remix di Montefino.

0: canzone fra più le più recenti entrate nella nostra playlist, Sam Jacobs insieme a Desra Nuri, I Don't Mind, il titolo della canzone, a un minuto oramai dalle ore 9 di questa mattina del giovedì. Allora, è arrivato il momento dei saluti, ma per poco, perché domani mattina abbiamo ancora l'appuntamento del venerdì tra le 6 e le 9 per iniziare la giornata insieme. Vi lascio con la Prinzi e noi ci sentiamo domani. Passate un buon giovedì 6 di agosto nel frattempo. A presto, da Claves, ciao!
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Le 9 in punto qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno e buon giovedì 6 agosto. Sarò qui con voi anche oggi fino a mezzogiorno. Ci siete? Amoni.
7: State di M2O su

Gali, casa mia, qui su M2O alle 9:09 del mattino di questo giovedì 6 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principali, insieme per tutta questa settimana dalle 9 fino a mezzogiorno. Casa mia, casa tua, chissà se siete a casa vostra o in vacanza o al lavoro o chissà dove. Comunque questo weekend partiranno un sacco di persone per le vacanze, molti sono già lì, alcuni ancora a lavoro. Noi vi salutiamo come sempre, vi mandiamo un bacio. Per tutti quanti voi c'è un bel pezzo nuovo. Il nuovo di Joel Corey si intitola Whisper.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: FM 2 a 9.29. Ciao a tutti, buongiorno, buon giovedì da Patrizia Prinzivalli. Ovviamente, amici, attenzione, si giocherà il Play With Us anche oggi, quindi tutti pronti, prontissimi, come sempre, al 342-6543-210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale per accavararsi tutti i gadget, quindi zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, ma anche il parasole di M2O. Quindi attenzione, non è ancora il momento, perché prima sicuramente torneremo indietro nel tempo con un M2 Old dal 1994, ma subito le news su M2O. M2O, M2O,
1: DJ Station. L'Iran smentisce Donald Trump, che durante un comizio a Las Vegas ha parlato di negoziati con Teheran per gestire lo stretto di Hormuz. Le trattative, chiarisce la Repubblica Islamica, sono in corso, ma solo con l'Oman. Voltiamo pagina. Un forte temporale abbattutosi nella notte ha causato una vasta frana tra San Giovanni e Lutago in Valle Aurina, in Alto Adige. 120 le persone evacuate. Nessuno è rimasto ferito. Restiamo in Italia. Papa Leone è arrivato ad Assisi per incontrare ragazze che partecipano al Franciscan Youth Meeting, evento internazionale rivolto ai giovani dai 18 ai 33 anni. Le società saranno sempre più tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha affermato il pontefice, chiarendo: i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo. Andiamo a Parigi per gli europei di nuoto, giornata interamente dedicata ai tuffi, occhi puntati su Chiara Pellacani, che ha conquistato già 4 medaglie nella competizione, e Elisa Pizzini, impegnate nel trampolino di 3 metri sincronizzato. In programma anche i tuffi maschili dalla piattaforma di 10 metri. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole e caldo afoso da nord a sud. Nel pomeriggio rischio di temporali sui confini alpini. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi di Sardegna, Calabria e Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora. This is M2O. M2O.

Succede così, ogni ora vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, in questo caso lontano 1994, Outside World, Submin, il nostro M2 Old.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Clapton Titanics
0: solo su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Dai produttori di Weapons.
11: Sono rinchiusa qui.
10: Un horror magistrale, da brividi.
12: Uno dei membri dello staff è scomparso.
10: Dopo Obsession e Backrooms.
13: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
14: Fammi uscire da qui!
10: Il nuovo horror dell'estate.
14: Hai paura?
10: Preparati a vivere l'incubo.
14: Te la sei voluta!
10: Okum, dal 5 agosto al cinema.
15: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronto.

Ta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

13, Pietro qui su M2O alle 9.48 di questo giovedì 6 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principalli. Ragazzi, un sacco di notizie qui su M2O. Pochi giorni fa in Puglia, esattamente a Bitonto, in provincia di Bari, una famiglia ha vissuto una vera montagna russa di emozioni. Adesso vi racconto. Praticamente uno della famiglia compra questo gratta e vinci, va in ricevitoria a incassare, ma sul terminale compare la scritta non pagabile. Lui pensa di non aver vinto nulla, lascia il biglietto e se ne va. In realtà era l'esatto contrario, perché quel messaggio indicava una vincita troppo alta per essere pagata in ricevitoria. Valeva 1 milione di euro, ragazzi. Cioè, veramente. Una volta tornato a casa, i familiari si accorgono dell'errore e corrono tutti indietro, ma il biglietto era già stato buttato insieme agli altri. Panico. Panico totale. Cioè, cercate di immedesimarvi. Io lo sto facendo, batticuore. Per fortuna la storia ha un lieto fine. All'alba un operatore riesce a recuperare il biglietto da un sacco pieno di tagliandi destinati allo smaltimento, ed era proprio quello vincente. Lo hanno ritrovato. Mamma mia, cioè dal panico alla gioia pura in un istante. E voi con 1 milione di euro che fareste?

0: 92.8.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-6543210. Chi sarà il fortunello che si porterà a casa il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers? Parlavamo anche di 1.000.000 di euro. Cosa fareste con 1.000.000 di euro? Perché vi dico questo, lo capirete subito. Sentiamo il vincitore.
3: Play with us, Samuele da Prato. Ciao Prinzi,
2: ciao.
3: A me sicuramente non mi interessa il 1.000.000 di euro. A me mi basta il parasole di M2O. Buona giornata.
2: Buona giornata a te, complimenti, ce l'hai fatta.

0: fine anni 90. The Kid LAROI, Kehlani, Girls Remix. La stai ascoltando su M2O.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao, sono le 10 un minuto e stai ascoltando M2O. Le 10 un minuto di questo giovedì mattina. Sei pronto a ripartire? C'è un M2 Hit, subito.

0: Le 10:09 del mattino di questo giovedì. Voi ci siete, lo so che ci siete. Parlavamo di vincite da 1 milione di euro. Che cosa vorreste voi con 1 milione di euro? La nostra amica scrive: io andrei a vivere su un'isola deserta con la mia gatta e con tutti quei soldi mi farei portare tutto con un elicottero. Ma sai che è una bella idea? Andiamo con un pezzo nuovo? E dai, va.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Direttamente dalla Svezia, Swedish House Mafia, è lì che lì, pezzo che è stato presentato in anteprima all'Ushuaia di Ibiza, pezzo nuovo, Happiness e So Sad, il nostro M2 Hot. Scotta? Scotta anche questo, scotta. Scotta ancora a distanza di anni, devo dire. Fade Out Lines, The Avenger.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: colonna sonora sarebbe proprio questa qua, The Usual, Moving to the Sun. Estate 2026, ciao a tutti, buongiorno, buon giovedì da Patrizia Principalli. Così, per farvi capire come vanno i messaggi oggi al 342-6543210, sentiamo,
1: Chiara e Ste, finalmente in ferie!
0: Ecco, tutti così, il 50-60% dei messaggi così. Ah, ma che bello, ma noi siamo felici, ragazzi, siamo felici. Se voi partite in ferie, anche gli amici che lavorano, arriveranno le ferie anche per voi. Arriverà un M2 World tra poco, dal 1994, subito le news. M2O, M2O, DJ Station. Droni ucraini hanno colpito nella notte una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslav, dove si è sviluppato un vasto incendio. La struttura si trova a oltre 700 km dal confine ucraino. Circa 600 droni sono stati abbattuti da Mosca nelle ore scorse su una ventina di regioni russe e sulla Crimea. La Russia ha invece rivendicato il bombardamento contro due mercantili nei pressi del porto di Odessa che trasportavano materiale militare destinato a Kiev. Restiamo all'estero, l'Iran smentisce Donald Trump che durante un comizio a Las Vegas ha parlato di negoziati in corso con Teheran per gestire lo stretto di Hormuz. L'intesa c'è già stata, chiarisce l'Iran, ma solo con l'Oman. Andiamo a Parigi per gli europei di nuoto, occhi puntati oggi su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 medaglie nella competizione, e Elisa Pizzini impegnata nel trampolino di 3 metri sincronizzato. In programma anche i tuffi maschili dalla piattaforma di 10

0: metri. Ora le previsioni meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio rovesci possibili sulle Alpi, sugli Appennini e i rilievi di Sicilia e Sardegna. Caldo e afa intensi altrove. In serata cieli poco nuvolosi e temperature elevate da nord a sud. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Justin Timberlake. Ah ragazzi, il buon umore è assicurato con questo pezzo qua. 10.49, ciao a tutti, buon giovedì, dai che il weekend è lì. Allora, per alzata di mano, quanti di voi prenderanno un aereo in questi giorni, pur avendo una gran paura di volare? Io tutte e due, le alzate tutte e due, per tutte e due le cose. Ho sempre avuto paura di volare, sempre volato, ma sempre avuto paura. Allora, cerchiamo di tranquillizzarci e di capirne qualcosa. Per chi avesse drammaticamente paura di morire, il rischio è bassissimo, perché una persona dovrebbe prendere un aereo tutti i giorni per circa 36.000 anni prima di ritrovarsi coinvolto in un incidente. Buono a sapersi. Però devo dire, anche questa cosa non mi sta aiutando. Comunque la paura c'è e resta. Il mio caso è un altro caso. Poi c'è la questione della turbolenza. Sta per cadere tutto? No. È un po' come prendere una strada piena di buche. È scomodo, sì, ma non significa che la macchina stia per rompersi, no? Ecco, quindi concentriamoci anche su questa cosa. Un'altra cosa che spesso ci fa sentire strani è l'aria in cabina, che è molto secca, persino più dell'aria del deserto. Ma non è che ferma, non puoi dire che ti manca l'aria, non respiro, viene riciclato ogni 2 minuti. Infine, per tutti quelli che hanno sempre volato, fin da piccoli e da grandi hanno paura, è così. Dicono che l'aerofobia si sviluppi improvvisamente dopo grandi traguardi di vita. Esempio, un matrimonio, la nascita di un figlio o un'importante promozione lavorativa.

0: mai.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le tappe.

0: a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Una bella ondata di freschezza qui su M2O, da poco passate le 11. Giovedì 6 agosto, ancora un'ora insieme, si riparte Most Precious Love.
2: L'estate di M2O suona così.

0: Shakira e Karol G qui su M2O alle 11:10. Ciao a tutti, ancora buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Ma che belli che siete tutti quanti voi in ascolto, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Prinzi, ciao. Sono Riccardo da Padova. Provo a indovinare quando arriveranno le mie ferie, essendo che lavoro nel mondo del turismo.
0: Dimmi tu.
1: A dicembre!
0: Yuppi! Dai, arriverà pure dicembre, non ti preoccupare. Subito invece c'è un M2 Hot Energy.
2: M2 Hot

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

qui su M2O alle 11:30 di questo giovedì 4 di agosto. Dai che siamo belli carichi, perché il weekend è proprio alle porte. Tra l'altro, che weekend! Weekend che per molti significherà

0: chi le ha già finite, perché ci siete anche voi, e chi invece sono che ha lavoro e invece ha, vede le ferie ancora lontanissime. Torniamo indietro nel tempo, 1994.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute.

indietro nel tempo, come facciamo ogni ora con i nostri M2 Old. 1, 2, Polizei.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale, da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.

su M2Audio 11.48. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Attenzione, attenzione, una cosa importante che forse ancora non vi ho detto è che M2O è radio partner di Panorama Festival, che torna per la sua quinta edizione. Tre giorni di musica con i migliori DJ internazionali da venerdì 14 a domenica 16 agosto all'Anfiteatro Naturale Cave del Duca a Lecce. Allora, giovedì 14, Mochak, back to back a 3 tra Jimmy Jones,

0: vi saluto anch'io, ma torno domattina, domattina tra le 9 e mezzogiorno con voi e per voi. Adesso Marlene fino alle 15. Da Patrizia Prenzivalli è tutto, un bacione e come sempre, ciao mamma!
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
0: Grazie Patrizia, domani mezzogiorno si comincia. Ah, ma che bell'inizio! Cosa vedo, anzi, cosa sento? Ciao, sono Marlene.
7: M2O.
8: Enjoy your summer.

0: tripletta per questo inizio. Be Love, Another e King Marra con Importante, i nostri primi tre non stop di questo viaggio musicale che ormai in agosto facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle tre, il giro del mondo in tre ore. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un bel inizio e me lo confermate anche voi con la gioia.
1: Che senti, bella, eccoci. Grazie per questa canzone meravigliosa, ci voleva.
0: Bene Valentina, siamo felici che vi sia piaciuto. 342-654-3210 ed è solo l'inizio. Ciao, sono Marlene, fino alle tre insieme parte il nostro viaggio musicale dall'Italia, così.

passo ben solto. Ma come partiamo dall'Italia? Marlene, il titolo è in portoghese. Sì, ma l'artista è italiano, si chiama Diego Basile, in arte Atlas, e il remix dei nostri amici Medusa. Partenza fatta, anzi decollo alla grande col

0: Satisfy, la canzone di Calvin Harris con la voce di Jazzy. E poi ci sono le vostre voci belle arzille.
1: Marlene, siamo Rebecca e Nicole. E tu metti della musica da urlo.
0: Oh, mi piace pensare a delle piccole fan di Calvin Harris. 342-654-3210. Ecco, questo è il numero per il vostro entusiasmo in questo giovedì mattina in cui parleremo anche di cinema. Stay.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

Wanderlust, canzone perfetta per il nostro viaggio musicale. Clapton dalla Germania, M2O vi porterei nel 1991. C'è un artista di cui stanno parlando tutti ovviamente adesso in questo momento, ed è Nolan, Christopher Nolan, che nel 91 iniziava i suoi studi universitari in letteratura inglese alla University College London, e aveva scelto proprio quel corso perché l'Ateneo gli offriva l'accesso alle attrezzature della Film Society, quindi il suo destino era già scritto. Ne stanno parlando tutti adesso perché per l'Odissea, che continua.

l'amore loro che dura da tempo. Anche se si sono sciolti più volte, l'ultima reunion che dura ancora oggi risale al 2022. I Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. Fatemi anche salutare questi ragazzi da un ristorante e vogliono salutare il miglior grigliista della Riviera Romagnola. M2, M2, M2O. DJ

Zango, Alejandro Garrido, M2O più musica, giovedì mattina, mezzogiorno e 38 minuti in questo istante. Allora, lo sapevo che avendo salutato il grigliista Ludovico, adesso poi dobbiamo per par condicio salutare tutti quelli che lavorano all'aperto, con delle temperature infuocate.

0: più musica.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi.

0: E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15, attivazione SIM 9,99 euro, info i paesi su iliad.it.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: calle de RD.
1: Che lo che?
0: Che lo che lo che lo che lo che?
1: Ma questa è la nuova di Molella.
0: Della calle di RD.
1: Con Riva e J Peralta.
0: Che lo che lo che lo che lo che?
1: Che lo che? M2O, più musica e anche più canzoni.

0: pesanti e poi c'è lei che vince tutto.
1: Ciao,
0: vai.
1: Marlene, a proposito di gente che fa lavori pesanti all'aperto,
0: sì?
1: Io ho fratello muratore,
0: ecco,
1: all'aperto, nipote al ristorante, ha detto la friggitoria,
0: no, vabbè,
1: cognata,
0: sì?
1: Invece che è in fonderia.
0: Cioè, ragazzi, e tu?
1: Cambiadista.
0: Ah, pure!
1: Io fortunatamente in ferie. Ciao, sono la Crida Gambolò.
0: Ecco, brava, stai al fresco, fai la quota fresca della famiglia, ragazzi. Come si fa a distrarsi dal caldo? Possiamo pensare a qualcosa di bello? Ce l'ho qualcosa di bello da dirvi? Ce l'ho e come? Vi devo parlare, vi devo raccontare una novità. Non so se qualcuno di voi ha già sbirciato il nostro profilo Instagram a mezzogiorno in punto, quindi proprio 50 minuti fa. È una cosa freschissima questa. Allora, vi avviso che arriva Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, ovvero l'evento di soft clubbing firmato da Volkswagen con la direzione artistica di M2O in tour. 5 appuntamenti gratuiti in 5 piazze diverse d'Italia. Si parte domenica 30 agosto da Riccione e poi si prosegue con Bari, Pescara, Genova e Milano. L'ho detto che l'ingresso è gratuito, ci si può prenotare fino a esaurimento posti su Dice. Da quando? Allora seguiteci, seguite tutte le info, seguite il nostro profilo Instagram, perché come vi facciamo ballare noi non vi fa ballare nessuno. A breve arriveranno tutte le info dettagliate, ma io intanto vi ho spoilerato che cosa potete tornare a fare con grande gioia dal 30 di agosto.

0: caos. Fabri Fibra insieme a Lazza e Madame su M2O.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: In FM Lab su MRO.it.
3: Mancano pochi secondi all'una, quindi giovedì pomeriggio. Vi auguro di poter fare una pausa pranzo fresca.
4: L'estate di M2O suona così. M2O.
5: Più musica. M2O.
4: M2 Hit. The Italian Remix.

0: One, two, three, go.
1: M2 Hit, la migliore musica italiana come non

0: M2 Hit The Italian Remix per una pausa pranzo
1: freschissima.
0: Sì, certo, non ci crede nessuno. Ciao, sono Marlene, questa è M2O.

0: insieme a Broken Back. Riva, come siamo messi là fuori? Mi sembra non benissimo, eh?
1: Voglio il freddo! Bologna 40 gradi adesso!
0: Lo so, ragazzi, lo so. Allora, non so più cosa dirvi per consolarvi. Forse posso dirvi che non siamo soli, perché già i grandi autori della letteratura si lamentavano del caldo in tempi

non sospetti. Jane Austen diceva: che cosa terribile il caldo, mi costringe a stare in un continuo stato di ineleganza. Oppure Pavese: sappi innanzitutto che l'estate mi ammazza, io non concludo più nulla, sono morto. Eccoci, non siamo soli. Dai che

Intanto un bel giretto virtuale in Svezia non ce lo toglie nessuno. Grazie alla Swedish House Mafia e Lì che Lì. Questa si chiama Happiness is So Sad. La novità del 1:10 su M2O.

G, Moveggio, M2O più musica, giovedì pomeriggio ci sono i Coldplay con Beyoncé, In for the Weekend.

0: What a Life! Fisher, Florence Harman, M2O. Allora, in queste ore è meglio stare in casa con la radio accesa. Poi si torna a vivere forse di sera, più tardi. Sappiate che noi ci siamo sempre, eh? Anzi, da luna di notte inizia il nostro Dance With Us. Questa sera i protagonisti sono Clapton e poi Toy Tonics. Non vi molliamo mai.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui.
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta.
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
6: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Man, dito nella piaga su M2O, poi ci siete sempre voi. Che bello quando mi scrivete, anzi mi parlate con questa energia.
1: Buongiorno Marlene, da Giovanni di Bolzano.
0: Ciao.
1: Ti ascolto al fresco dell'aria condizionata della macchina mentre consegno. Trasporto sangue.
0: Ecco, allora grazie Giovanni per il tuo lavoro preziosissimo. E salutiamo, continuiamo a salutare i lavoratori oggi. Oh, non vi dimenticate del Play With Us, eh?

Ho appena visto un reel di un cinema a Chicago dove si può vedere l'Odissea con tanto di effetti speciali, sedili immobili, acqua, vento, fiamme, c'è di tutto. The Other Brothers arrivano proprio da Chicago. La la la, hey hey, 1994.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone dei Medusa è sempre il momento giusto durante tutta la giornata per provare a giocare e vincere il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Che super mega malloppo. Allora, chi è il fortunato o la fortunata di oggi? La bella notizia arriva per te. Daniele da Desenzano del Garda, hai vinto tu. Cosa devi fare adesso? Niente, ti chiamiamo noi.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Kungs, la sua Disco Night. Disco Night is always a good idea. Sempre un'ottima idea quando uno non sa che fare. Vado a ballare, basta. E quando balli poi passa tutto. Per molti invece succede la stessa cosa quando si va al cinema, soprattutto adesso.

25esimo anniversario dal primo film della saga. E in tutto il mondo ci sono tanti modi per celebrare questo compleanno. Per esempio, qua in Italia, dal 26 agosto al 2 settembre, Harry Potter e la pietra filosofale torna nelle sale di tutta Italia. Quindi i fan lo sapranno già, lo dico anche per gli altri, perché rivederlo al cinema è sempre una bella emozione. Ma non solo, perché i festeggiamenti continueranno alla Mostra del Cinema di Venezia. Il 1 di settembre, che è una data importante nella saga, perché coincide con il ritorno degli studenti alla scuola di magia di Hogwarts, al Lido si terrà un evento speciale per celebrare questo anniversario. Quindi anche lì potete informarvi e farvi un giretto. Metti che c'è qualche international che ci sta ascoltando da Los Angeles, a 1.5 ore da lì c'è un'esperienza incredibile da fare, ovvero il treno Hogwarts Express. Si può proprio salire e sopra ci sono animazioni teatrali incredibili come solo in America sanno fare. Però ecco, sì, bisogna andare a Los Angeles, anzi a 1.5 ore da Los Angeles.

0: Ujel. Move into the sun. Sapete qual è una categoria che salutiamo poco? Quelli delusi per aver perso il Play With Us.
1: Oh Marlene, no! Vabbè, prossima volta, dai, grazie.
0: Dai, però l'hai presa con filosofia, Frank.

0: Alfredo con Elvis Crespo, si chiama La Graziosa, ma abbiamo già finito? Eh no, perché per tutto agosto c'è un'ora in più, quindi fermi lì, state qua su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri, conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco, solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita, la Coop sei tu.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Dai, Marlene.
0: Va bene, dai. Le 2-1. Oh, non mi sono ancora abituata a dire che sono le due. Dai, fino alle tre insieme ci sono anche i tre non stop.
4: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: in ferie, oppure magari le ferie sono già un ricordo lontano. Oh, salutiamo chi lavora, perché sennò la parola ferie e vacanze e estate l'abbiamo già ripetuta troppe volte. 342-6543210 è il nostro numero. Il Play With Us è già andato, ma potete usarlo per dire quello che volete.
1: M2

si chiama questa? Si chiama Whisper. Ma scusami, ma è la nuova di Joel Corry? È proprio lei. M2 Hot. DJ Station.

0: Always in my soul, Shaka Khan con Snoop Dogg. Poi ci siete sempre voi.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: Grazie per il saluto che ci hai fatto. Noi siamo quelli che ancora stiamo lavorando. Un bacione, un abbraccio da Riccardo e Cornelio.
0: Buon lavoro, ragazzi.
1: Da Aprilia.
0: Da Aprilia, molto bene. Lo so, siete in tanti, eh. C'è anche un altro messaggio, un altro paio. Così, ci tocca lavorare. Woman, Peggy Goo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: soldi, spendi meno, vivi meglio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

fama internazionale, era solo un ragazzo inquieto che cercava la propria strada. Quel momento della sua vita è raccontato nel film Tony, diario di un giovane cuoco. Il nuovo film che esce il 27 di agosto. Visto che anche se uno non è in vacanza, delle cose da fare ci sono.

pezzo più famoso, 1995, il collettivo house dei Roughneck. Everybody be somebody, il nostro M2 Old, quello delle due.

dalla Svizzera. Si chiama Raffa Guido, questa è la sua Famax. M2O più musica, anche Bibi Rexha insieme a David Guetta. Questa è Sad Girls.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All Weekend Hit.

solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Bastano 4,95 euro per concedere

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

The Bless Madonna, Happier, e alzi la mano chi è felice perché manca praticamente un mese al grande rientro. Allora, non è che siamo matti noi che siamo felici, figurati io che devo ancora andare in ferie, ma è che a settembre c'è quell'aria bella, un po' perché è il mese in cui sono nata, ma poi c'è quell'aria in cui tutto riparte, siamo tutti più carini, un pochino più abbronzati, un pochino più riposati, poco ma un pochino più riposati, e poi si riparte, si ricomincia, nuovi progetti, nuove aspettative. La stagione di M2O riparte il 7 di settembre. Ci sono tante cose belle in realtà che possono contribuire ad essere felici in vista dell'arrivo del grande ritorno di settembre, quindi della ripartenza di una nuova stagione di ogni cosa, qualunque cosa facciate nella vita. Da settembre un po' la nuova stagione anche per il cinema è così, finalmente, questo lo si sta aspettando da anni, non dall'estate, da anni. Arriva un film il 2 di settembre che si chiama Coyote versus Acme, ovvero Will Coyote che fa causa alla Acme per tutti i danni che gli ha causato nella sua caccia verso Beep Beep. Allora, c'è anche John Cena nel film, è uscito il trailer ufficiale, ne era uscito uno differente, adesso quello ufficiale in italiano. Segnatevi la data del 2 di settembre perché questo potrebbe essere veramente un grande film, girato con la stessa tecnica di che ha incastrato Roger Rabbit, quindi a metà cartoon e a metà esseri umani. 2 di settembre, non vedo l'ora.

0: ai titoli di coda. Four to the floor, Offenbach, Star Sailor. Dai, è bello come titolo di coda.
1: Molto.
0: Torno domani a mezzogiorno. Questa voce mi sembra di conoscerla.
2: In FM, Lab, su mro.it.
1: Vai Gabbiano, vola, vola alto. Grazie Marlene, a domani. E nel frattempo si sono fatte le tre.
2: L'estate di M2O suona così.

0: soli che male accompagnati, immagino, eh. E noi comunque lo sapevamo e l'abbiamo riascoltata, la loro canzone, qua su M2O, da poco passate le 3 di questo giovedì pomeriggio. Dai che oggi è l'ultimo giorno. Ah no, non è l'ultimo giorno, guarda che per molti oggi è l'ultimo giorno, eh. Poi da domani non lo so che tipo di vacanza inizierà, però per molti domani c'è luce verde. Approfondiamo nelle prossime 3 ore. Adesso mettiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: van der Lust.
1: Il sound è quello di Clapton, una delle nostre superstar DJs, uno dei protagonisti di Dance With Us su M2O, che spesso ci capita di ascoltare anche con qualcuna delle sue produzioni. Chi è che sbraita in sottofondo?
0: La voce è quella di Beyoncé con

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

questa canzone che si intitola Godzilla, ma loro spesso girano insieme, non soltanto in questa canzone ci è capitato di incontrarli. Riascoltati su M2O alle 3:30 dell'ultimo giorno. Dai che oggi è l'ultimo giorno. L'ho sentito dire ovunque e da chiunque oggi. Però di certo oggi non ci sarà l'ultima possibilità di vincere i premi di M2O con Play With Us, ce ne saranno altre. Però perché non approfittarsene? Entro le 6 passerà la canzone dei Medusa, Don't Wanna Go Home. Quando la sentite, 342-654-3210. Solito messaggio.

0: tanti altri generi musicali. Fenomenia M2 Old.
1: This is Elvis.

un po', con quella che è la nuova canzone appena riascoltata, che si intitola Ocean House. Per fortuna che c'è, ma per fortuna che c'è la musica di M2O, Sam Jacobs con I

classica. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte. Claptone. Titanics. Solo su M2O.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Dai produttori di Weapons.
6: Sono rinchiusa qui.
5: Un horror magistrale, da brividi.
7: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: Dopo Obsession e Backrooms.
8: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
9: Fammi uscire da qui!
5: Il nuovo horror dell'estate.
9: Hai paura?
5: Preparati a vivere l'incubo.
9: Te la sei voluta!
5: Okum, dal 5 agosto al cinema.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.

Non c'è altro modo per spiegarlo, cioè, aveva inventato un sistema per condividere dei documenti fra ricercatori e pian piano collegando tutte le università del mondo, poi anche centri di ricerca ed enti militari, quindi per scopi professionali, per semplificarsi la vita, con un certo ingegno nella testa si era inventato il World Wide Web. Poi a un certo punto, un paio d'anni dopo, ed erano solo 4 milioni le persone che potevano utilizzarlo, e non tutte 4 milioni ci stavano su internet più o meno contemporaneamente. Quanti siamo adesso su internet quotidiano?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I don't wanna go home tonight. Ma che sei matto? Sono solo le 4. Neanche le 4 e già vuoi andare a casa? Regaliamo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers a chi manda un messaggio al 342-654-3210. Ultimi secondi per partecipare a questo di appuntamento con Play With Us, poi comunque ce ne saranno altri più tardi già con Andrea Mattei. Il vincitore stavolta è Emanuele dalla provincia di Udine.
0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.

0: Mentre
1: Can't Get Enough c'era Jennifer Lopez su M2O. E fidati che quando c'è Jennifer Lopez la differenza si sente. Sono le 4.
0: M2O.
2: Enjoy your summer.

Medwell. Più musica.

0: l'altro ieri, però non lo ricordo benissimo. Show Me Love nella versione remixata da Edex, l'avete appena riascoltata dove? Ah, come dove? Qui su M2O. Ci pensiamo noi a mettervi la musica. Allora, molti sono nervosamente nel traffico perché devono finire la giornata lavorativa, altri sono nervosamente nel traffico perché hanno deciso di anticipare un po' la partenza per le vacanze, altri sono nervosamente nel traffico perché stanno tornando e te saluto.
1: M2 Hot.

0: con la voce di Ultranatè, Move into the Sun. Move, move, muoviti, muoviti al sole, che
1: è anche l'orario più indicato questo.
0: La canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Ah, ma senti qua, in sottofondo c'è Purple Disco Machine. Devil in Me.

0: autori di questa canzone, The Wave, che a noi qui a M2O piace tantissimo, perché promettono grandi cose. Allora, il 14 agosto esce il quinto album, che noi li abbiamo conosciuti da poco, però è un pezzo che sono in giro a fare musica. E il secondo singolo del quinto album è la canzone che già abbiamo ascoltato, Ma le altre. Poi sono in giro anche con una numerosa serie di live.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere!
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

una posizione di tutto rispetto nel mondo dell'hip hop e del rap francese, appunto. Se no mica lo chiamavano l'Eminem di Francia. Joël Raoul Marcolino. Almeno io certo la metterei sulla O, visto che è francese. Dicevo, M2O, dove l'avete appena ascoltato, di giovedì pomeriggio, ormai quando sono quasi le 4:30. Voi lo sapete cosa facciamo a metà di ogni ora, vero? Andiamo indietro di qualche anno.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Acqua Valmora. Pura.

0: leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

giovedì 6 agosto. Adesso dimmi che il giovedì 6 agosto non è diverso dal giovedì, che ne so, da un giovedì qualunque di metà ottobre. Ha voglia che è diverso. Ora, parlavamo prima del fatto, e lo celebravamo anche un po', che da ben 35 anni siamo nell'era di internet. Maledetto il giorno in cui siamo entrati nell'era di internet. Ma no, ma figurati, cioè, ha cambiato talmente tanto il mondo, sia in meglio che in peggio, che non ha alcun senso demonizzare quel giorno. E quindi non poteva avere tempismo migliore la notizia secondo cui MySpace potrebbe tornare. Questa piace ai nostalgici, ai nostalgici del mondo dell'internet che non c'è più, dei primi grandi frequentatori dei social network, dei primi grandi perditempo del web. E allora, MySpace non c'è più da qualche anno, nel 2003 era stato fondato, per un certo periodo se l'ha giocata anche con Facebook, cioè perché quando è stato fondato MySpace c'era solo lui, poi è arrivato Facebook e Facebook si è preso la leadership fino a far morire MySpace, che è passata di mano come azienda, è stata comprata da due fratelli che avevano grandi progetti che non sono mai andati a buon fine, diciamo. Volevano creare un qualcosa legato al mondo della musica, ma c'è qualcuno che c'era arrivato prima e forse c'è arrivato meglio. Però adesso ci vogliono riprovare, e questa è la notizia a cui mi riferivo poco fa, cioè i due fratelli non hanno mollato. E non si sa quando, non si sa come, non si sa con quale formula, ma dicono che MySpace tornerà.

0: Pleasure.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
5: Che radio è quella che state ascoltando?
6: M2O.

0: ancora quello che si è tuffato alle 5. Oh, pazzesco, tutti i giorni.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. Roll another blunt.

0: e 8. Cioè sono le 5 e 8 quasi e 9, quindi sono le 5 e 8. La sintesi mi sembrava perfetta e nessuno ancora si è lamentato per il caldo. E sarà forse che ormai ci siamo abituati o rassegnati probabilmente. Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno per tutto il mese d'agosto dalle 3 alle 6. Quindi perfetto, siamo nel posto giusto e nel momento giusto. E la prossima è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

0: il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Satisfy la sua canzone M2O, dove l'avete appena ascoltata. Allora, prima mi stupivo del fatto alle 5 e notto, una ventina di minuti fa, insomma, che nessuno si era ancora lamentato per il caldo. Ma grazie ad un ascoltatore ho capito il perché.
1: Ciao Ilario, il caldo fa caldo fuori, ma in macchina ascoltando M2O si sta bene, dai.
0: Ok. Cosa hai fatto oggi pomeriggio? Ma sono stato tutto il giorno chiuso in macchina ad ascoltare M2O, è una figata pazzesca. Forse un filo antiecologico col motore acceso, però si stava freschi, stava benissimo. Grazie Dario! Andiamo indietro di qualche...

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e meloni liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

in questo periodo. La. Uno non può avere la faccia arrabbiata se canticchia la. Però poi diciamocela tutta, un quarto d'ora prima delle 6 del pomeriggio del 6 agosto, come fai ad avere la faccia arrabbiata? Dici che ci potrebbero essere dei buoni argomenti, eh? Vabbè, manca un quarto alle 6, dicevo, abbiamo ancora un quarto d'ora con la musica di M2O e beh, poi continuerà però con Andrea Mattei.

è quella di M2O. Adesso con Quevedo, questo giovane ragazzo madrilegno di 25 anni, insieme ad Elvis Crespo, era La Graziosa. Canzone che mi piacerebbe anche oggi dedicare a tutte le graziose all'ascolto di M2O. Basta, prometto che non lo faccio più, non lo farò più.

0: Ora ad Andrea Mattei l'istituzione di una nuova rubrica dove mi dai dei consigli per delle nuove essenze.
1: Allora, ti
0: non
1: posso...
0: te l'ha mai proposto nessuno?
1: Non me l'ha mai proposto nessuno, ci penso oppure vuoi che te lo dico adesso?
0: No, pensaci.
1: Penso, va bene.
0: Casomai mi scrivi più tardi.
1: Va bene.
0: Ci sentiamo domani dalle 3 alle 6. Ciao a tutti, da Ilario.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Allora Ilario, per te partirei da una fava tonca.

0: ti perdi. Eccola qua, in onda su M2O con Fireworks. Bella, eh? L'hai cantata? Molto bene, l'abbiamo messa apposta per darti un po' così una spintarella di adrenalina, se mai ce ne fosse bisogno. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O con Andrea Mattei. Buonasera, ciao!
1: Ti fai vedere sta palatonca.
0: No.
1: A Ilario c'è, no, in onda, eh?
0: No, no, no. Alessandro da Barcellona, rumano all'estero, non è quello che pensi. Sono arrivate anche delle richieste di conoscere le essenze di Mattei. Ci pensiamo per la nuova stagione. Nel frattempo, con molta calma, perché siamo all'8 al 6 di agosto, quindi calma, calma.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.

parla proprio di noi, questa canzone di Joel Corry che dice Everyday, ai ai ai ai ai, sempre qua, lamentele, dolori, mannaggia. Il popolo italiano è quello che si lamenta più di tutti, non in Europa, ma non nel mondo, ma nell'universo in generale. La canzone di Joel Corry sembra quella di, no?

0: Caigo è sempre in tour. Germania, Svizzera, Francia, poi da settembre Stati Uniti. Caigo, che in una recente intervista ha anche dichiarato una cosa in uno slang un po' stretto.
1: Ma

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

Adesso la questione è: mettere la crema solare è una buona abitudine o una cattiva abitudine? A chi dobbiamo dare retta? Non so se avete seguito questa vicenda di Salmo, qui è insieme a Mace e Colapesce, questa canzone in onda su M2O. Lui ha postato un video qualche giorno fa sui social in cui ha raccontato la sua esperienza con un problema alla pelle, un cancro alla pelle, secondo lui dovuto appunto alla crema solare e quindi poi ai raggi del sole. Sono tutte teorie che devono però poi essere spiegate da persone che sono esperti. Però comunque Salmo dalla Sardegna, ti auguriamo ovviamente di guarire molto molto presto. Qua abbiamo l'appuntamento con il nostro collaboratore pigro. Vai, forza! Ah, sei già tornato. È già tornato dall'archivio delle canzoni storiche di M2O con un M2 Old molto bello.

Bella. È la canzone perfetta secondo me per questo orario, se sei con i piedi a mollo. Negro Can dagli anni 90, l'appuntamento M2 Old. Io con questa canzone aprirei anche le porte del bar, che ne dite? Dai, scusa, ci fai? Sì, sì, sì, per me è insolito, grazie, sì, grazie. Lascialo lì, ok.

lei, e lei è, e lei, lei guarda lui, lei è Billie Eilish, aveva detto che era un videogioco con cui giocava il fratellino, fratello minore, e quindi ha voluto in qualche modo omaggiarlo in questa canzone, nella versione remix in onda su M2O. Sabrina? Madonna.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.

0: Chris. Chris the Sarandi, Good Old Days. La versione remix che senti in onda su M2O è firmata da Adal. Siamo arrivati quasi alle ore 19, abbiamo aperto le porte del bar.
1: E sei sempre là? Posso far partire le ordinazioni?
0: Sì, ok. Allora possiamo far partire l'ordinazione.
2: Ciao. Sì. Abbiamo finito adesso di lavorare.
0: Molto bene.
2: C'è un tavolo per otto?
0: Un tavolo? Sì. Tavolo per otto? Ma con chi credi di avere a che fare? Un tavolo per otto? Mannaggia. Adesso queste cuffie le tiro dalla finestra. No, però qualcuno in realtà si era anche un po' lamentato di questo bar che non viene aperto quando deve essere aperto. Ma allora...
3: Che questo bar. Sì. Grazie da Matteo. Per sì. me un mojito con poco ghiaccio.
0: Poco Grazie. Ghiaccio. Salvatore, facevo fatica a sentirti. Attenzione, abbiamo il messaggio della farmacista di Pavia che ci dà così un rapido consiglio sulla crema solare. Sentiamo un attimo.
4: La crema solare è fondamentale se non volete avere il viso vecchio tra pochi anni.
0: E se io ho già il viso vecchio, che cosa devo fare? Niente. Queste sono le stesse domande che sto guardando su Google, perché volevo parlare oggi del pranzo leggero che fai in estate. Sono uscite fuori delle domande pazzesche. Perché chiediamo queste cose a Google? Che succede se non mangi a pranzo? Te la do io la risposta: che litighi con tutti durante il pomeriggio. È meglio mangiare poco o tanto? Tanto, tanto. Quali sono i sintomi di mangiare poco? Che sei nervoso, che sbatti ovunque. È meglio saltare il pranzo o la cena? Nessuno dei due. No. Però ecco, mangiare leggero quando fa caldo, quello sì, quello fa bene, lo sappiamo, è in tutti i TG3 di ogni giorno d'estate, quando c'è appunto costume e società. Ma la domanda che voglio farti è molto semplice: il pranzo leggero che ti dà gioia, sono sicuro che ne avrei fatti diversi durante queste giornate di caldo estremo, di emergenza di calura un po' in tutta la nostra penisola, o magari se appunto sei in vacanza e non vuoi staccare dall'estero, essere in spiaggia, e quindi pranzo leggero. Qual è quello che ti dà più gioia in assoluto? Fammelo sapere, perché anche qua esce fuori la cultura del nostro paese e delle diverse zone. Ti lascio il numero? Ti serve il numero 342 654 3210.

0: Fleetwood Us arriva con la canzone dei Medusa e Harry Camomile, quella che sentiamo ancora in sottofondo, Don't Wanna Go Home su M2O. Ma c'è il parasole? Qualcuno vuole? Avete bisogno di un parasole per proteggere il cruscotto dell'auto? Ce l'abbiamo!
1: M2O.
2: Play with us!
1: Play with us!
0: Il fatto è che, non so se lo sai, ma solamente una persona se lo potrà aggiudicare il parasole. Una persona adesso, poi magari durante la giornata anche diverse. Parasole di M2O in regalo con il Play With Us, più lo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Chi sei?
3: Play With Us, sì. Ruggero da Barletta.
0: Ma Barletta la città perfetta? Vai Ruggero, ti sei aggiudicato il Play With Us.

0: tantissimo questa canzone. Ciao.
1: Allora, io ho visto una ragazza in un video che si faceva un panino con l'anguria.
0: Ma perché?
1: Invece di usare il usava le fette del cocomero e poi dentro ci ha messo
0: la cipolla,
1: la feta e l'insalata. Quindi potrebbe essere un pasto da provare per l'estate.
0: Potrebbe
1: fresco,
0: essere
1: leggero.
0: Esatto.
1: E anche non calorico, perché il pane non viene usato.
0: Mi fai un favore, Benedetta, grazie per questo messaggio. Lo provi e poi mi fai sapere domani com'è andata come pranzo leggero. Tanto siamo qua domani anche, ma anche lunedì, ma anche martedì.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: In FM. Tuffo. Su m2o.it.
0: Siamo arrivati alle ore 19 in onda su M2O. Avete sentito questa emergenza?
7: Chiamatemi! Sì. Mi serve il vostro parasole!
0: Emergenza parasole!
8: L'estate di M2O suona così.
9: M2O.
10: Più musica.
9: M2O.
8: M2 Hit. D'Italian Remix.

0: Quanti anni erano che non sentivamo questa canzone? Se nell'appuntamento M2Hit, musica italiana, ma il suono è M2O.
1: M2O, più musica.

0: Music Baby. Jonas Blue, Easy Bisu, in onda su M2O. Terza canzone del non stop. Ciao! Stiamo parlando di cose belle, stiamo parlando del pranzo leggero. Ogni regione, ogni posto, ogni comune, ogni persona ha la propria abitudine e quindi anche la propria cultura. Poi ci sono degli esperimenti che si possono fare, come l'ascoltatrice Benedetta che era incuriosita da questo video che aveva visto di questa ragazza che faceva, metteva due fette di anguria e in mezzo metteva delle robe tipo feta e altre cose, insalata, oppure.
1: Ciao Mattei.
0: Ciao.
1: Per me il pranzo leggero migliore di tutti è prosciutto.
0: Ci sta.
1: Tagliato bello erto al coltello.
0: Poi.
1: Melone e magari due fichi.
0: Due fichi. Avete visto due fichi?
2: M2 Hot.

0: It's So Sad. Siamo nel momento in cui M2O ti fa sentire una canzone nuova, una novità musicale, l'M2O. Comunque siamo alla ricerca di questi due fichi per l'ascoltatrice di prima che li desiderava, almeno per quel pranzo.
1: Ciao, sì? Mattei.
0: Ciao. Sì.
1: I due

0: Chi?
1: Sì.
0: Uno sono io, no. L'altro sei tu.
1: No.
0: Comunque sei il migliore. Ciao, bello.
1: Grazie, scusa.
0: Stefano Milano.
1: Posso mettere una canzone bella per recuperare adesso? Perché mi sa che devo. Mi sa proprio di sì. Grazie però per il messaggio.

0: È partita, ragazzi, la rumba dei fichi, perché l'ascoltatrice appunto aveva proposto di mettere nei dei fichi un paio di fichi. Ma qui ti dicono: vanno bene tre fichi sardi pronti? Grazie, questo ascoltatore addirittura ha mandato la foto.
1: E
0: dai,
1: ci stai, fichi, fichi con te.
0: No, no.

0: Dutchy Anxiety in onda su M2O, 19-20 minuti, mi ricordo quando eravamo tutti in fissa con questa canzone. Adesso però stiamo parlando del pranzo leggero, che fa bene, soprattutto nelle giornate calde, soprattutto nell'emergenza calura che c'è un po' nord-sud Italia. Ma cosa ci mettiamo in questo pranzo leggero? Qual è quello che ti dà più gioia?
1: Uno dei piatti più leggeri che a me fa gola ogni volta che lo preparo è la tagliata di pollo in mezzo all'insalata fresca con il grana, i pomodorini e quello secondo me è come piatto estivo, tanta roba.
0: Ci può stare, una sorta di Caesar salad. Torniamo tra poco.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day.

0: Fabulous Mick, la versione remix di questa canzone di Rivaz in onda su M2O. Manca davvero poco all'appuntamento con l'M2O e sarà una canzone particolare. Loro due li abbiamo sentiti tante volte, una ventina, una trentina, forse 31 per essere proprio precisi e mettere i puntini sulle i. Questo era l'indizio, lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news. M2O
1: DJ Station. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda il cantautore e scrittore modenese morto oggi a 86 anni nella sua casa di Pavana, sull'Appennino Pistoiese, dove si era ritirato dopo aver lasciato Bologna. Secondo la sua volontà, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, ma la famiglia ha annunciato per settembre una commemorazione pubblica. Scavate pure, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte ha risposto alla commissione sul Covid che lo ha convocato in audizione per la sua inchiesta parlamentare. Il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto sapere anche di aver ricevuto e depositato in procura un verbale su possibili mascherine contraffatte. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cran Montana, costato la vita a 6 ragazzi italiani. Per i magistrati elvetici, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti da Roma per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro la decisione.

0: Chiara Pelacani ha completato il suo unplan agli europei di Parigi, vincendo anche la gara di trampolino sincro da 3 metri con Elisa Pizzini e il quinto oro su 5 gare disputate. Ora, ha detto la tubatrice azzurra, voglio avvicinarmi alle cinesi. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore qualche temporale residuo sulle Alpi, domani mattina sole protagonista su tutte le regioni, dal pomeriggio temporali su Appennini e Alpi in discesa verso la pianura padana, sole e caldo opprimente a afoso sul resto d'Italia. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

Ciao guapa loca, como estás? Está caliente? Magari sì. L'articolo 31 in una loro parentesi che non è andata troppo lontano dal loro genere musicale. Dal passato era l'M2 Old con noi.

0: le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Clapton, Titanics.
0: Solo su M2O.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79.

0: centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: alle 2:00, 10 minuti per arrivare alle 8 di questa sera. Salve! In onda con Andrea Mattei fino alle 9:00. Poi anche domani?
1: Anche domani?
0: Anche domani. Poi anche la settimana prossima, sempre tra le 18 e le 21. Stiamo parlando di quello che è bello da mangiare e quello che ti dà più gioia, ma in un contesto che è quello di questi giorni qua, caldo estremo. Ah, saluto anche Bruno The Sample Man dalla fresca Brianza, 38 gradi, una cosa del genere. Ha fatto la foto al cruscotto della macchina. Caldo estremo, calura da nord a sud, ci vuole un pranzo leggero. E qual è questo pranzo leggero che ti dà gioia? Risentiamo lei per un attimo.
2: Ciao, sì? Mattei.
0: Ciao.
2: Per me il pranzo leggero migliore, sì, di tutti è prosciutto.
0: Sì.
2: Tagliato bello erto al coltello.
0: Sì.
2: Melone,
0: sì,
2: e magari due fichi.
0: Due
2: Mamma,
0: fichi.
2: Quante estate. Ciao Virginia da Torino.
0: Tu non sai, Virginia da Torino, quanti ascoltatori hanno scritto per proporsi come uno di questi due fichi. Io adesso non so che fare, mannaggia, c'è questa carenza di fichi qua e là. No, in alcune zone invece ce ne sono tantissimi. Poi abbiamo anche bocconcini di mozzarella con pomodorino, la classica caprese, che da uno studio che hanno fatto recentemente sembra non essere poi così leggera. Facciamo di nuovo un giro di messaggi, poi mettiamo quelli che non abbiamo messo ancora in onda. Il pranzo leggero con questo caldo, madonna che caldo, che però ti dà più gioia. Vediamo cosa esce da nord a sud. 342 654 3210.

0: tere che te, Ciccio Merolla, nella playlist di M2O di questa sera. Sono arrivati diversi messaggi su questi pranzi leggeri che possiamo fare e che ti danno gioia, appunto, visto che ci può stare in questo periodo di calura nord-sud Italia. Si dica.
1: Allora, un piatto leggero qui dalla Sardegna,
0: qual è?
1: Maialetto arrosto.
0: No, ma non è leggero, dai!

0: in onda M2O, possiamo ripartire? Let's go!
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo il gentilissimo pubblico che siamo arrivati alle 8. Ma di già! Salve, buonasera, in onda con Mattei ancora per un'ora fino alle 9. Possiamo ripartire? Lo facciamo con il non-stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: Psycho Killer, la versione remix dei Q Guys in onda su M2O. Abbiamo aperto le porte della nostra sala house. Magari è proprio quello che stai facendo adesso, se sei in macchina e stai sentendo la radio. Terza canzone del non stop. Ai, diceva lui. Quindi un piatto, un pranzo leggero nella tua zona che ti dà più gioia, qual è?
1: Insalata di riso, sì? Insalata di riso per sempre.
0: Per sempre. Sei siciliana per caso? Avevo sentito. Poi
2: io sì, ci metterei sarde peccafico e patate pastase. Fede da Siena.
0: No, ma come da Siena? Pensi che mai parlato siciliano? Dai, mi devi tradurre. Nel frattempo abbiamo una novità musicale.
3: M

0: siamo nella Sala House con la musica elettronica e il remix di Medusa per questo M2 Hot. La ragazza di Torino che aveva proposto di fare questo pranzo molto leggero con i fichi sembrava, no? Sembrava, invece sembra proprio gradire. Sì?
1: Dai Mattei, che i fichi in estate ci stanno sempre bene.
0: Molto bene,
1: bene, sono contenta. Virginia da Torino.
0: Virginia da Torino, gentilissima, delicatissima.

0: E Calvin Harris e Yasi in onda su M2O. Allora, la ragazza che aveva mandato il messaggio per i fichi, o comunque che proponeva questo pranzo leggero con i fichi, ha riscosso ulteriore successo, e quindi tra poco metteremo i vostri messaggi in onda e torneremo con la nostra musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

every day.

0: Sam Jacobs e Ezra Norrey in onda su M2O. Sta per arrivare un altro bellissimo appuntamento con l'M2O, con una canzone che arriva dal passato con una fiaba. C'era una volta un re, c'era anche quella di fiaba, ma non è quella, quella che metteremo tra poco, quella che ha portato su il nostro collaboratore dall'archivio segretissimo delle canzoni storiche.
1: Ciao Andrea. Ciao. Qui in Calabria, nel paesino dove sto io in questo momento, fichi zero.
0: Niente.
1: Proprio non si vede neanche l'ombra.
0: Mannaggia, come facciamo? Emergenza. C'è qualche ascoltatore che può andare da questa ragazza? Poi.
2: Buonasera M2O.
0: Ciao
2: da Lecce.
0: Sì.
2: A Lecce a quest'ora una bella frisella con i pomodori, donne e cipolle.
0: Ci sta la frisella e storia. M2O.

0: Lover Miles in onda su M2O nell'M2 Old. Questa è veramente una favola, riascoltare e poi far riemergere anche tutta una serie di immagini di quando la ballavi, di quando la ascoltavi. Sindica, ciao!
1: Questa è da brivido, no? Il caldo estivo, l'umidità, eccetera.
0: È vero, guarda, ti do ragione. Robert Miles, Fable, ma non la possiamo rimettere da capo? No, eh? Era l'M2 Old.

0: più musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: We are M2O.
11: Tonto, mica è tonto. Tonto. Giocherò tonto, da rica passerle.
12: Wiggity wiggity wiggity wow. Every day.
13: L'estate su M2O suona così.
14: M2O.

0: su M2O siamo arrivati quasi alle 9, quasi. È arrivato con grande gioia qui al nostro numero WhatsApp, SMS, Telegram, Signal, Mail, Rings, squillino e scendi, insomma il nostro numero. È arrivato un tutorial per il pranzo leggero. Stiamo parlando di questo, facendo emergere anche degli aspetti molto belli legati alla nostra cultura, sia delle tradizioni, perché ad esempio pizza e fichi è una cosa che mangiavamo quando eravamo ragazzini noi con i nonni nella zona di Roma, paesini intorno a Roma, nel Lazio in generale. Pizza e fichi è veramente buono, pizza bianca, apri col coltello dentro due fichi e hai finito. Sempre là siamo con i fichi. Ma è arrivato il tutorial, sentiamo.
1: Affetti 3 etti di mortadella.
0: Sì, ok.
1: Affetti 3 etti di galbanone.
0: Con affetto, certo. Poi
1: li riponga sì. In frigo. Mi riferisco sì. Ad entrambe le porzioni.
0: Bene, poi
1: le riponga in frigo, sì. Chiudo il frigo.
0: Chiudo il frigo, bene, chiuso.
1: E immagini sì. Cosa poteva essere mangiarli con un bel po' di pane fresco.
0: Oh, vedi? Grazie. Allora, segnato questo tutorial, spero possa essere stato utile per tutti i nostri ascoltatori. C'è chi ovviamente dice no, solamente frutta, perché con questo caldo non si può che mangiare frutta, oppure...
2: Insalata di riso, sì. Insalata di riso per sempre.
0: Per sempre? Va bene.

area del nord Italia. Cenere ancora una volta all'interno della nostra playlist, ma abbiamo finito, vediamo un attimo. No, abbiamo forse addirittura due bonus track prima di arrivare alle 9:09 in onda su M2O.

0: bel sound.
1: Scusi, ma scusi, ma abbiamo finito?
0: Ah,
1: il bar quindi basta, chiude?
0: Va bene.
2: Ma non c'è nemmeno il tempo.
1: Scusi, non c'è nemmeno il tempo di.
2: Ah, niente.
1: Niente, mi ha detto di niente, stanno uscendo tutte le persone, mannaggia!
3: Starlight Disciple, l'ultima canzone per questa diretta, ma tra poco sarà in onda la M2O Summer con le canzoni più belle di tutte le estati. Grazie a tutti voi per aver sentito la radio, grazie da parte di Mattei. Ci sentiamo domani? Dai, facciamo domani ore 18 in onda e in diretta su M2O.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Hot Summer.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: M2O, Hot Summer.
5: Hot Summer.
4: La playlist dell'estate di M2O.
6: Hot Summer.

0: Summer.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comprooro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Hot Summer.
1: Can't touch this.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
5: La playlist dell'estate di M2O.
6: Hot Summer.
7: Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my God. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: due. One, two, one, two, con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.
3: Yeah. Me.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dai produttori.

0: Di Weapons.
1: Sono rinchiusa qui.
0: Un horror magistrale da brividi.
2: Uno dei membri dello staff è scomparso.
0: Dopo Obsession e Backrooms.
3: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
4: Fammi uscire da qui!
0: Il nuovo horror dell'estate.
4: Hai paura?
0: Preparati a vivere l'incubo.
4: Te la sei voluta!
0: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
9: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
10: Yeah, man.
9: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
11: Hey, put it all the way up. N-2-O.
12: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: M2O. DJ Time. DJ fucking time, DJ fucking time. Check out the sound of DJ time in the mix. Check out the sound of DJ time in the mix.
4: DJ time. Parin.
5: Check that body, that body. Check that body. Yo, check that body, that body. Check that body.

0: Get Far, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: M2O
13: DJ

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: M2O DJ Time.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: You're listening to Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.

out of my head, can't get the sound out of my head.